Ne pensara la musola ha dununya musola con la mongele ma ve conota segena ki no la segena ha ki ganola mo avada o kataga la mola ibuti la mola ki ganola.